oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

Confession of the Groom.

capire il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sangue. Radio Idea.

0: Sono le 5.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Se patteggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre lì, sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Ore, vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della DCV, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un commando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

Livonia, letto il letto, era visto in te una vecchia amica, una madresse vera. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì a tratti un po' variabile in Puglia, nel senso che qualche nuvola di passaggio si farà vedere, la possibilità intorno al Golfo di Taranto anche di qualche breve piovasco, ma da quel punto di vista precipitazioni davvero sporadiche. Arriveranno invece piogge più diffuse, già vi anticipo, nella giornata di venerdì. Da segnalare però anche un rinforzo del vento, vento che soffierà dai quadranti meridionali, anche piuttosto sostenuto. In compenso questi venti da sud mantengono le temperature su valori molto miti, massime oltre i 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo, intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione di visione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì a tratti un po' variabile in Puglia, nel senso che qualche nuvola di passaggio si farà vedere, la possibilità intorno al Golfo di Taranto anche di qualche breve piovasco, ma da quel punto di vista precipitazioni davvero sporadiche. Arriveranno invece piogge più diffuse, già vi anticipo, nella giornata di venerdì. Da segnalare però anche un rinforzo del vento, vento che soffierà dai quadranti meridionali, anche piuttosto sostenuto. In compenso questi venti da sud mantengono le temperature su valori molto miti, massime oltre i 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2026.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 7 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Il sole oggi è sorto alle 7:14 e tramonterà alle 18:41. La Chiesa oggi ricorda e celebra la Beata Vergine Maria del Rosario, una ricorrenza istituita da Papa Pio V per rievocare la vittoria della flotta cristiana a Lepanto nel 1571. Oggi inoltre si festeggiano San Marco I, Papa del IV secolo, e San Augusto Bonhoeffer. Un sincero augurio a tutti coloro che portano questi nomi. Ripercorriamo i principali avvenimenti storici di questa giornata. Bene, l'abbiamo detto, 1571 si combatte la storica battaglia di Lepanto, la flotta della Lega Santa affronta e sconfigge l'impero ottomano nelle acque del Golfo di Patrasso. Nel 1849 muore a Baltimora a soli 40 anni lo scrittore e poeta statunitense Edgar Allan Poe, padre della letteratura del terrore del genere poliziesco. Nel 1952 negli Stati Uniti viene registrato il primo brevetto per il codice a barre, ideato da Joseph Woodland e Bernard Silver, una rivoluzione per il commercio mondiale. Nel 2001, in risposta agli attacchi dell'11 settembre, gli Stati Uniti e i loro alleati danno il via all'operazione Enduring Freedom con i primi bombardamenti in Afghanistan. Sono nati oggi Niels Bohr, celebre fisico danese, premio Nobel, tra i padri fondatori della meccanica quantistica, Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, Tico Torres, batterista e storico membro della rock band Bon Jovi, Tony Servillo, plurimediato, pluripremiato, attore e regista teatrale italiano, protagonista del film Oscar La Grande Bellezza, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e campione del mondo con la nazionale italiana. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, liare, missaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta affrontiamo un tema che tocca da vicino la vita e la salute di milioni di famiglie. L'accesso alle cure sanitarie e la estenuante attesa davanti ai reparti e ai centri di prenotazione. C'è una frase che un cittadino non dovrebbe mai sentirsi dire quando si presenta con una ricetta medica in mano: non ci sono disponibilità. Perché dietro quelle quattro parole non c'è soltanto un intoppo burocratico. C'è una visita rimandata di mesi, un esame che rischia di perdere del tutto il suo valore, una diagnosi che potrebbe arrivare troppo tardi e, nei casi più dolorosi, la decisione forzata di rinunciare alle cure perché non ci si può permettere di pagare un medico privato. Pensiamo a un fatto di cronaca recente riportato dalle agenzie di stampa che rende benissimo l'assurdità della situazione. A Salerno, una donna al sesto mese di gravidanza si è rivolta al CUP per prenotare un'ecografia morfologica, un esame fondamentale che va eseguito rigorosamente entro una specifica finestra di settimane. La risposta del sistema? Prima data utile, gennaio 2027. Un appuntamento fissato quando la gravidanza sarebbe già terminata da un pezzo. Questo caso dimostra come il ritardo non sia semplicemente un'attesa scomoda, ma possa trasformarsi in un vero e proprio rifiuto di prestazione, azzerando l'utilità clinica dell'esame. Ma quello che molti cittadini non sanno è che la legge prevede già degli strumenti per tutelarci. Il decreto legislativo 124 del 1998 parla chiaro: se il servizio sanitario pubblico non è in grado di garantire una prestazione entro i tempi stabiliti dalla ricetta, il cittadino ha il diritto di chiedere ed ottenere la visita in intramoenia, cioè in attività libero professionale, pagando soltanto il costo del ticket, mentre la differenza viene coperta dalla ASL. E qui scatta il grande equivoco che dobbiamo chiarire. Questo non significa che si possa andare da un medico privato a nostra scelta, pagare la fattura e poi bussare alla ASL per chiedere il rimborso. La procedura di tutela va attivata prima, inviando una richiesta formale alla propria azienda sanitaria. I numeri dell'Istat ci dicono che nel 2024 quasi 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato a visite ed esami necessari, e nella maggior parte dei casi la causa principale sono state proprio le liste d'attesa. Nel frattempo, chi ne ha le possibilità economiche mette mano al portafoglio e si rivolge al privato, spingendo la spesa sanitaria delle famiglie a livelli sempre più alti. Il 24 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Piano Nazionale per il Governo delle liste d'attesa 2026-2028. Il testo riconferma con chiarezza le classi di priorità: 72 ore per le urgenze, 10 giorni per le brevi, 30 o 60 giorni per le differibili e 120 per le programmate. Ribadisce anche che le cosiddette agende chiuse sono illegali. I dati recenti di Agenas mostrano che le prestazioni erogate sono aumentate di oltre 1,5 milioni nei primi mesi del 2026. Ma le norme e le statistiche non bastano se il cittadino, quando si trova davanti allo sportello del CUP, viene lasciato da solo a districarsi tra moduli, ricorsi e PEC. Cosa serve allora? Servono soluzioni trasparenti e intelligenti. Non deve essere il cittadino, magari anziano o sofferente, a doversi trasformare in un avvocato per pretendere un suo diritto. Se il CUP rileva che non c'è posto nei tempi previsti dalla ricetta, la procedura di garanzia in intramoenia dovrebbe attivarsi in automatico. I sistemi informatici dovrebbero integrare le agende pubbliche e private accreditate e impedire la generazione di prenotazioni palesemente assurde. La domanda che lasciamo alle istituzioni è semplice: se la legge stabilisce che una prestazione medica deve essere erogata entro un determinato termine, perché quando il sistema pubblico fallisce deve essere il cittadino a dover trovare da solo la soluzione? Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Da Miriana un caro augurio di buon proseguimento d'ascolto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Serena Skintu con questo brano di qualche tempo fa come scintille qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché c'è una sorpresa. Sì, sì, è qui con noi.
1: Troppo Forti! Troppo Forti! Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
0: Eh sì, Serena è la nostra ospite di quest'oggi. Serena Skintu, come va?
2: Ciao a tutti, benissimo, grazie.
0: Bentornata, lo sai che qui è sempre
2: grazie.
0: Aperta la porta per te e anche per gli altri amici che propongono della buona musica. Allora, La vita in controluce, questo nuovo singolo, come sta andando?
2: Sono molto contenta anche perché è entrata nelle classifiche radio, grazie a voi, grazie per il supporto, quindi va alla grande.
0: Allora, raccontaci un po' questo brano, come nasce? Che poi tra l'altro tu sei l'autrice, no, del brano.
2: Sì, certo. In pochissime parole parla della fragilità e della bellezza della vita quotidiana. Quindi vivere, diciamo, che significa accettare un po' le nostre debolezze, magari i dolori nascosti, la solitudine che troviamo dietro la maschera della forza. Ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Certo,
2: ecco, più o meno
0: è questo. Più o meno è questo.
2: Pochissime parole.
0: Certo. Ascolta, c'è anche un video del brano?
2: Esatto, sì, è uscito da poche settimane, lo potete trovare su YouTube, basta cercare La vita in controluce Serena Skintu, ecco, lo trovate sicuramente. Andatelo a guardare, mi raccomando.
0: Certo, lo faremo e lo faranno anche i nostri ascoltatori. Ascolta, durante l'estate sei stata live? Hai proposto la tua musica in giro?
2: Sì, anche adesso, ancora ad oggi, ecco, sto cantando un po' in giro per la Sardegna qua, perché per ora sono qua. Spero di andare anche oltre i confini, magari.
0: Certo, però già la Sardegna è bella grande, dai, ha voglia di cantare anche in Sardegna, no?
2: Sì, certo.
0: Ascolta, qual è il posto più caratteristico dove hai cantato, dove ti sei esibita?
2: Guarda, ma qua è tutto suggestivo, qua, dalle mie parti, quindi non c'è un posto preciso, ecco.
0: Ho capito, però...
2: Ogni volta che io vado nei live mi lascia sempre qualche emozione in più, quindi non riesco mai a dire là sono stata meglio oppure lì. No, ecco, è sempre bello per me.
0: Ascolta, nei live canti solo canzoni tue o anche delle cover?
2: Sì, canto tutte le mie canzoni, però capita anche di cantare delle cover, perché no, sì.
0: Di chi, se posso così chiedertelo?
2: Certo, allora, un po' Giorgia... Oppure Irene Grandi, Emma Marrone.
0: Le grandi cantautrici, cantanti italiane.
2: Sì, giusto? Ecco, ti ho detto giusto due.
0: Sì.
2: Così, a caso.
0: Sì, hai detto tre a caso: Irene Grandi, Giorgia, la Marrone. Vabbè, una meglio dell'altra. Ma noi abbiamo qui la migliore di tutte, Serena Skintu, La vita in controluce. Rimani con noi.

0: Serena Skin, tu la vita in controluce qui all'interno di Troppo Forti. Ascolta Serena, come mai hai scelto proprio Tolentino nelle Marche per girare il tuo video?
1: Sì, diciamo che è stata quasi una collaborazione, ecco, nello scegliere con il regista. L'atmosfera lì ci piaceva, quindi abbiamo deciso di girarlo lì, ecco. Ti svelo un piccolo segreto.
0: Dimmi.
1: L'abbiamo registrato tipo ad agosto. Io pensavo, no, di andare in un posto più fresco della Sardegna, ma il giorno invece c'erano lo stesso 50 gradi, quasi 50 gradi. Sono rimasta malissimo, ecco, di questa cosa.
0: Ma la prende un po' di fresco, invece niente.
1: Sì, no, niente, zero, forse anche peggio.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima dei saluti finali, ti ricordi cosa deve fare l'artista mio ospite? Non te lo ricordi? Deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ok, va bene, dai. E forse vivere questo sbagliare indirizzo.

0: porta grandi piano, con le chiavi dentro al bugno, con la guerra sotto pelle, si fa pace con il buio, facciamo finta di niente, se ci tradisce la voce, ma si vede meglio il cuore, con la vita in controluce.
1: Bravissima! Era in playback, cioè, guardate, era in
0: playback.
1: No, va benissimo. Ma sto dicendo, dicevo agli ascoltatori, che era in playback, non era vero che stavi cantando. No, scherzo.
0: Guarda, brava. Ti ho fatto una versione tutta per te, perché mi trovo a casa e quindi ho dovuto moderare i toni.
1: Va benissimo, no, andava benissimo. Brava, complimenti, grazie. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Beh, allora, tutte le mie canzoni sono su tutti i digital store, quindi basta cercare Serena Skinto, trovate tutte le canzoni, e poi ho la pagina Instagram, quindi andate a cercarmi lì. Si dice così? No, non si dice
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, no, va bene, andate a cercare.
0: Su Instagram e Facebook.
1: Va benissimo, noi parliamo pane, pane, vino al vino, non ti preoccupare. Oh, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te come sempre.
0: Grazie mille, sicuramente ci sarà la prossima.
1: Certo, certo, io ti aspetto.
0: Io vado avanti, mi fermo così.
1: Fai bene, ma certo, devi andare avanti. Ciao, alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Troppo forti con Alex De C.
3: Hai capito? Ho capito, sì.
4: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Déchevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sai cos'è? Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì a tratti un po' variabile in Puglia, nel senso che qualche nuvola di passaggio si farà vedere, la possibilità intorno al Golfo di Taranto anche di qualche breve piovasco, ma da quel punto di vista precipitazioni davvero sporadiche, arriveranno invece piogge più diffuse, già vi anticipo, nella giornata di venerdì. Da segnalare però anche un rinforzo del vento, vento che soffierà dai quadranti meridionali, anche piuttosto sostenuto. In compenso questi venti da sud mantengono le temperature su valori molto miti, massime oltre i 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto signora, scusi, ma l'hanno scaricata la legna alla fine?
0: Quale legna?
1: La legna, che in località Mazod.
0: Ma chi c'è stato?
1: No, lei l'ha cercata la legna?
0: No.
1: Chi doveva venire quindi?
0: Non so, io non so di cosa stiamo parlando.
1: No, non ha capito, cioè chi doveva venire a scaricare la legna lì? Cos'era? Quercia, faggio?
0: Quale legna?
1: La legna, quella per l'inverno.
0: Ma io mica ho comprato legna.
1: Chi l'ha ordinata allora?
0: Ma lei, non ho capito, ma lei chi c'è stato?
1: No, non ha capito, dicevo, chi è che l'ha ordinata la legna che sarebbe dovuta essere già scaricata adesso a quest'ora?
0: Non so di cosa sta parlando.
1: Ma lei scusi, che cosa hanno scaricato al posto della legna, mi perdoni?
0: Ma dove?
1: Lì.
0: Lì dove?
1: Lì dove ho detto prima. Località Mazod.
0: Ma a Mazod ci sono 50 case.
1: Ah, 50 scarichi quindi, cioè tutti avete preso la legna?
0: Dico, ci sono 50 case.
1: Ok.
0: Mi dica in quale casa?
1: Ah, non lo so, lo dica lei perché il camion arriva, se sono 50, ma avete fatto un po' per uno?
0: Io? Ma mi vuole dire lei chi sta cercando?
1: Supermarket.
0: Ma non è che lei sta sbagliando il numero.
1: Ah, lei non è quella che ascolta Supermarket quindi?
0: No, non so neanche cos'è il Supermarket.

chissà se avranno scaricato la legna o meno. Beh, la località Mazzotta, siamo in alta montagna, comunque lì dovrebbe essere già abbastanza freschino. Signora, probabilmente lei avrà già acceso la stufa, poi non so se ha la stufa legna, la stufa pellet oppure si scalda con il termosifone. Detto questo, ancora non abbiamo capito chi abbia e chi non abbia soprattutto scaricato questa legna. Vediamo durante il corso della puntata come andrà a finire, perché comunque siamo già nel mese di ottobre. Non dico che già bisogna accendere il riscaldamento, dicono che quest'anno farà più caldo, che sarà per colpa di El Niño, un inverno un pochino più mite. Noi staremo comunque a vedere. Detto questo, però, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello.

0: E siamo in Germania, dove pensate, compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e la pesa e finisce veramente male. Il panificio Breitner di Pfannhofen an der Hill, credo di averlo pronunciato in maniera veramente allucinante, comunque città della Baviera in Germania, la procedura è la stessa da più di mezzo secolo. Un cliente ordina mezza pagnotta di pane, il commesso del negozio divide a metà una pagnotta intera e la vende a metà prezzo. È andata avanti così per circa 66 anni. Così d'altronde funziona in genere anche in alcuni panifici italiani. È una sorta, chiamiamolo di consuetudine, finché un cliente non ha pesato la sua metà a casa. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il cliente ha rilevato una differenza di circa 10 grammi rispetto al peso atteso. La sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera del dovuto, ha dichiarato al giornale il 65enne Mattias Breitner, mastro fornaio pasticcere. 10 grammi, sottolinea, vi lo aggono a circa mezza fetta di pane. Però il cliente si è sentito truffato, ha inviato una mail anonima di protesta. A volte si vince, a volte si perde, la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più, è stata la risposta del fornaio, risposta che tuttavia non è servita per risolvere la questione. Il cliente ha poi contattato le autorità che si occupano di queste controversie, così l'ufficio pesi e misure tedesco ha vietato al panificio di continuare a vendere mezze pagnotte.
1: Pronto,
0: scusi. No, volevo semplicemente chiederle, cioè, ma erano 10 grammi la pagnotta, metà o qualcosina in più?
1: Chi parla?
0: Supermarket? Sì, per il discorso della mezza pagnotta che avevano lamentato che pesava un po' meno rispetto al peso che avrebbe dovuto avere.
1: Io penso aver sbagliato il numero.
0: Lei ne ha presa mezza o intera?

Ed anche oggi andiamo a fare la nostra consueta, ormai consueta, il terzo giorno che abbiamo incominciato, ma è una piccola rubrica che vogliamo mantenere per il corso di questa stagione: le domande bizzarre all'intelligenza artificiale. Oggi per cena ho chiesto, mi sono preparato un bel panino con salame, cotonetta e malta refrattaria cremosa. Ora incomincio a sentire come un blocco nello stomaco. Questa cosa è normale. La malta refrattaria non è un condimento, a differenza della maionese o salse varie. La malta refrattaria, spesso a base di alluminati e silicati, un materiale edile pensato per resistere alle alte temperature dei camini e dei barbecue, non per essere ingerito nello stomaco. Lo stomaco con stato con i succhi gastrici acidi rischia di fare esattamente quello per cui è nata: rapprendersi, indursirsi e creare un vero e proprio blocco rigido. Una bomba calorica e lipidica, anche senza considerare il cemento, unire salame con salame.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Panica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
2: Radio Idea.

0: Cari amici di Supermarket Show, ora come di consuetudine facevamo anche nella stagione precedente, anche quest'anno diamo spazio al miglior mercato indipendente, ospitando ovviamente in studio gli artisti che vengono a presentare la loro musica. Torna con noi, perché è una voce che già abbiamo imparato a conoscere, il cantante MC Drago. Bentornato a Supermarket.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te per essere ritornato al Supermarket Show. Appunto, ne approfitto anche per chiederti una veloce panoramica sul tuo percorso artistico. Chi è MC Drago?
1: Ma allora, MC Drago e Lorenzo Drago sono la stessa cosa, nel senso che io non ho creato un personaggio, ma mi ha visto Massimo Buonuomo di Vadema Music, così come ero, diciamo, fulminato al naturale, e ha detto: per me tu puoi fare qualcosa, sia come persona, sia come artista, perché mi ha scoperto a scrivere dal telefono di mio padre, ripeto, tutto per casualità, e da lì è partito il tutto. Quindi è partito da che io ero al parchetto con gli amici, che gli mandavo qualche registrazione a mio padre, da che mi ha scoperto questo Massimo Buonuomo e mi ha mandato, diciamo, in TV nazionale, perché ha detto: ma iscriviti a X Factor, per me vali di qua di là. Ho detto: vabbè, ci credeva più lui di me. Ho detto: proviamoci. Mi sono iscritto a X Factor, è andata come è andata. Infatti ci sono appunto anche video su Sky, piuttosto che anche solo su YouTube, quello che è, della puntata appunto dove sono andato in onda, che era X Factor 2024. Da lì poi appunto è partita, diciamo, la mia carriera artistica. Quindi dal che ero, che lo facevo al parchetto con gli amici in maniera amatoriale, sono andato in TV nazionale. Da quello ho fatto il primo album, adesso sto facendo il secondo. Sono andato a fare un reality su Rai 2 a maggio di quest'anno. Quindi insomma qualcosa si è evoluto.

0: importante, un messaggio pesante, ma ha portato comunque con diciamo un, perché non è che c'è da ridere, però cercando di alleggerire un tema che insomma è abbastanza pesante da sentire, per non rendere una canzone un po' troppo triste o noiosa. Diciamo che non è il mio modo di affrontare la vita e quindi non è neanche il mio modo di scrivere.
1: Quindi la scelta di utilizzare un linguaggio tra virgolette più semplice per raccontare delle canzoni poi invece con un tema molto importante è una cosa, una ricetta giusta?
0: Ma quello dipende sempre da come sei come persona, perché sia nel modo di affrontare la vita sia nel modo di scrivere, di conseguenza anche di ascoltare, quello dipende cosa preferisci tu, perché ci sono anche magari delle canzoni che affrontano gli stessi temi che affronto io, o anche temi diversi o peggiori o migliori, quello che è, li affrontano con nota magari più malinconica, e c'è gente che apprezza più quella tipologia di musica, quindi nel senso dipende anche che tipo di ascoltatore sei, sì.
1: E qual è il futuro invece per MC Drago? Cosa ti aspetti musicalmente parlando dal futuro?
0: Oddio, io già ora non pensavo neanche di arrivare dove sono arrivato, quindi già poter dire sono stato in televisione più di una volta, il fatto di comunque la gente che ti riconosce per strada per chiederti una foto, anche solo per farti complimenti, o non so, aver concluso due album, perché ha concluso il primo, adesso comunque sto concludendo il secondo, quindi sono tante soddisfazioni, però certo, quindi per me già tutto questo è tutto regalato, però ripeto, certo, se arriva altro ben venga, non mi lamento, non ci sputo mica sopra, quindi ci vedrà cosa il futuro avrà in serbo, sì.
1: Perfetto MC, ora prima di salutarti, di ascoltare Cime su Cime, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando per venire ad approfondire la tua conoscenza sul web.
0: Allora, per facilitare la ricerca a tutti, perché anche io sono abbastanza tarato con la tecnologia, ho fatto la stessa dicitura, cioè mi chiamo MC, quindi MC Drago Official, su tutte le piattaforme, sia quelle di ascolto che quelle social, quindi Spotify, iTunes, YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi piattaforma sia di ascolto che social, mi chiamo MC Drago Official, MC Drago Official.
1: Ed è la voce di MC Drago quest'oggi al Supermarket Show, e ora al lancio ci ascoltiamo Cime su Cime. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, ciao.
2: Sì, allora, colazione dei campioni, un bel caffè corretto grappa e anche qui una bella briochina, dai. Ma aspetta, ma cos'è quella roba lì? È un uccello? È un aereo? Aspetta!

State ascoltando il Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto al microfono. Tra pochino tenteremo di scaricare per una così presunta processione la statua di San Brimbao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Sì, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, sono già arrivati a scaricare la statua per caso?
0: Quale statua, mi scusi?
1: La statua, cosa c'è, la processione stasera?
0: Dove la processione?
1: No, noi abbiamo lo scarico, io sono solo il facchino, il gruppo Facchini. Dobbiamo scaricare su Via dei Bianchi 23 la statua di San Brimbaldo.
0: No, io non credo proprio. La statua di?
1: San Brimbaldo, ma non è stata avvisata dal, non so chi è il parroco lì, non so chi è che decide per la processione con, credo sia un qualcosa di parrocchiale.
0: Ah, guardi, io non ho idea, non so dire proprio nulla.
1: Ma l'ha organizzata lei?
0: Ma no!
1: E dove la. Perché lì c'è la statua, viene col camion gru, non è grandissima, però va scaricata. Cosa avete lì? Un giardino, qualcosa?
0: No, a me sembra una cosa molto strana quella che
1: Ah, non lo so,
0: dicendo.
1: Io la devo solo mettere lì e poi devo andare via, poi la verranno a ritirare domani, non lo so.
0: La processione, se esiste una processione, l'avrà organizzata il parroco della parrocchia.
1: Però non è che magari hanno.
0: Mi sembra strano che parto dal di qui.
1: No, c'è una partenza.
0: Questa cosa che lei mi dice, guardi, non...
1: No, ma io penso
0: strana.
1: Che sia una partenza, non so se passa di lì, cioè dopo partiranno, dopo non
0: sì,
1: so.
0: Ma dopo c'è stato chi è che la... Scusi.
1: Sì.
0: Ma c'è stato che ha bisogno di una gru per essere scaricata.
1: Sì.
0: Come viene portata in processione, mi scusi?
1: No, ma non perché abbia un peso enorme, cioè perché comunque viene scaricata con un mezzo a braccio, cioè non è che c'è gente che la tira giù. Dopo credo che abbia le sue staffe, non so chi le porta giù quelle.
0: Ascolti, io non ne so niente, quindi nel nostro giardino assolutamente no.
1: Cioè non si può mettere lì davanti, magari. Io non entro, non posso entrare in proprietà privata,
0: ci
1: mancherebbe.
0: Nella strada lei la mette dove vuole, perché io proprio non c'entro niente, ma nel giardino delle case
1: no,
0: che sono
1: ma
0: qui
1: non
0: è possibile.
1: Possiamo, non possiamo neanche entrare, ma ci mancherebbe violazione, non possiamo, non
0: lei
1: siamo
0: qual
1: autorizzati.
0: È la ditta che, scusi, per quale ditta lavora
1: ditta,
0: lei?
1: Ditta Facchini Castiglione. Ma quindi scusi, ma non è stata avvisata. Ah, forse non ha messo una volantinaggio. Qualcosa, niente, perché magari provo a chiamare il parroco io.
0: Ditta Facchini di Castiglione,
1: sì,
0: ascolti.
1: Siamo privati.
0: A me sembra stranissima questa cosa.
1: Prova a sentire io col parroco, magari, forse che non mi abbiano dato. Che sia stato
0: ma
1: un caso di omonimia.
0: Di quale parroco?
1: Non lo so, adesso devo sentire con chi mi ha commissionato. Che non sia un fatto di omonimia a volte, boh. Perché è. Dunque, un secondo, aspetta che guardo qui la bolla. Allora, Via dei Bianchi 23, Farnesi.
0: Ma questo numero di telefono chi gliel'ha dato?
1: Era sulla bolla. Farnesi ho come scarico. Siete voi?
0: No.
1: Ah, allora ecco cosa, forse hanno sbagliato qualcosa, allora mi viene a pensare.
0: No, è che questo numero di telefono, ma chi gliel'ha dato? Questo lei dice che era nella bolla.
1: No, può darsi che abbiano sbagliato a scriverlo, signora, può capitare, non è che stiamo facendo chissà che cosa.
0: Ma a me sembra molto strano.
1: Comunque
0: che...
1: lei non c'è un Farnesi lì fuori.
0: Assolutamente no, guardi, neanche i vicini di casa. Uno è cinese, quindi non è Farnese di
1: no,
0: sicuro.
1: No, di sicuro no, cinese non credo proprio.
0: Ecco, quindi gli altri li conosco benissimo.
1: Mi sa che si saranno sbagliati, quindi niente. La saluto e scusi il disturbo.
0: Ah, niente, buonasera.
2: Tardi, ma non riesco a dormire. Le tue scarpe accanto al mio letto. Come se dovessi tornare, pensavo solo qualche minuto, ma non ti sento respirare. La stanza sembra più piccola, oppure sono io. Ho spento quasi tutte le luci.

San Brimbao, San Brimbao, pensaci tu, pensaci tu. Dovremmo così studiare una preghiera per questo santo, chissà che le cose non vadano decisamente meglio. Qualche minuto ancora di musica e poi saluti finali.

questa puntata della settimana di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, spero di non avervi assolutamente annoiato e vi do appuntamento a domani. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì a tratti un po' variabile in Puglia, nel senso che qualche nuvola di passaggio si farà vedere, la possibilità intorno al Golfo di Taranto anche di qualche breve piovasco, ma da quel punto di vista precipitazioni davvero sporadiche. Arriveranno invece piogge più diffuse, già vi anticipo, nella giornata di venerdì. Da segnalare però anche un rinforzo del vento, vento che soffierà dai quadranti meridionali, anche piuttosto sostenuto. In compenso questi venti da sud mantengono le temperature su valori molto miti, massime oltre i 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: 7 ottobre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 7 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Il sole oggi è sorto alle 7:14, tramonterà alle 18:41. La Chiesa oggi ricorda e celebra la Beata Vergine Maria del Rosario, una ricorrenza istituita da Papa Pio V per rievocare la vittoria della flotta cristiana a Lepanto nel 1571. Oggi inoltre si festeggiano San Marco I, Papa del IV secolo, e San Augusto von Hofflin. Un sincero augurio a tutti coloro che portano questi nomi. Ripercorriamo i principali avvenimenti storici di questa giornata. Bene, l'abbiamo detto, 1571 si combatte la storica battaglia di Lepanto, la flotta della Lega Santa affronta e sconfigge l'impero ottomano nelle acque del Golfo di Patrasso. Nel 1849 muore a Baltimora a soli 40 anni lo scrittore e poeta statunitense Edgar Allan Poe, padre della letteratura del terrore del genere poliziesco. Nel 1952 negli Stati Uniti viene registrato il primo brevetto per il codice a barre, ideato da Joseph Woodland e Bernard Silver, una rivoluzione per il commercio mondiale. Nel 2001, in risposta agli attacchi dell'11 settembre, gli Stati Uniti e i loro alleati danno il via all'operazione Enduring Freedom con i primi bombardamenti in Afghanistan. Sono nati oggi Niels Bohr, celebre fisico danese premio Nobel tra i padri fondatori della meccanica quantistica, Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, Tico Torres, batterista e storico membro della rock band Bon Jovi, Tony Servillo, plurimediato, pluripremiato, attore e regista teatrale italiano, protagonista del film Oscar La Grande Bellezza, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e campione del mondo con la nazionale italiana. Ed è tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

sangue. Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Una perturbazione nelle prossime ore interesserà gran parte del centro-nord dell'Italia. Il sud resta in attesa, quindi anche in Puglia il tempo per il momento resta discreto, sì, con un po' di nuvole di passaggio, tra l'altro domani anche qualche nuvola in più, ma per il momento con bassa probabilità di pioggia. Invece venerdì arriveranno precipitazioni abbastanza diffuse. Per il momento da segnalare il vento che rinforza dai quadranti meridionali, soffierà sostenuto, e domani questi venti da sud spingeranno le temperature fino a toccare anche i 30 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 16 e 59 minuti. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia,

0: è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Di da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Una perturbazione nelle prossime ore interesserà gran parte del centro-nord dell'Italia. Il sud resta in attesa, quindi anche in Puglia il tempo per il momento resta discreto, sì, con un po' di nuvole di passaggio, tra l'altro domani anche qualche nuvola in più, ma per il momento con bassa probabilità di pioggia. Invece venerdì arriveranno precipitazioni abbastanza diffuse. Per il momento da segnalare il vento che rinforza dai quadranti meridionali, soffierà sostenuto, e domani questi venti da sud spingeranno le temperature fino a toccare anche i 30 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine. Ci sono occasioni che arrivano dopo un percorso fatto di musica, gavetta, esperienze e tanta voglia di mettersi continuamente in gioco. Per Serena De Bari si apre ora una nuova esperienza televisiva all'interno di uno dei programmi più conosciuti e seguiti della televisione italiana. Un percorso che nasce da una selezione, passa attraverso diverse fasi di casting e che accompagnerà Serena per tutta la stagione. Ma cosa significa entrare a far parte di questa nuova avventura? Quale sarà il suo ruolo e soprattutto cosa potrà succedere nelle prossime settimane? Lo abbiamo chiesto direttamente a Serena, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare come è cominciata questa nuova esperienza.
1: Praticamente, Domenica Inn, quest'anno, sempre guidata da Mara Venier, in suo micio, da un giornalista che dopo ti recupero molto importante, quest'anno ha subito dei cambiamenti, nel senso che loro quest'anno vogliono dare più spazio ai giovani, a partire sia dalla band, che comunque ha subito un cambiamento più del frontman, e soprattutto anche non ci sarà più il pubblico, bensì ci saremo noi. Ovviamente noi abbiamo superato varie fasi di casting per poter, tra virgolette, accedere a questo ruolo, che durerà per molti mesi, cioè durerà per tutta la stagione di Domenica Inn. E la nostra finalità è quella di poterci esibire, quindi di poterci far vedere settimana dopo settimana, naturalmente in base alle logistiche del programma, in base alle richieste che noi abbiamo portato durante i casting e anche a quelle che potrebbero essere le argomentazioni che tratteranno durante le varie puntate. Io in particolare mi sono iscritta come cantante, però Mara poi è venuta a conoscenza del fatto che avessi fatto danni uguali e quindi ha voluto anche qualche imitazione, quindi in verità del mio percorso non so bene cosa succederà, sicuramente io mi mostrerò come cantante, però vedremo durante le settimane cosa succederà.
0: Quindi una partecipazione che nasce come cantante, ma che potrebbe riservare anche qualche sorpresa. E proprio questo elemento rende ancora più interessante il percorso di Serena, perché significa non arrivare in televisione con un ruolo completamente definito, ma avere la possibilità di mostrare diverse sfumature del proprio talento. Serena intanto ha già vissuto il primo appuntamento, quello della presentazione ufficiale, e naturalmente la prima puntata porta con sé anche le prime emozioni, soprattutto quando ci si trova accanto a grandi protagonisti dello spettacolo. Sentiamo allora direttamente da Serena come ha vissuto questo debutto e che cosa è accaduto durante questa prima giornata.
1: Per quanto riguarda invece ieri, è stata la prima puntata di presentazione in cui, diciamo, Mara ha presentato il nuovo format, ha presentato tutte le personalità che ne faranno parte e soprattutto anche noi del pubblico, però naturalmente ieri, avendo Laura Pausini come ospite, il tempo e lo spazio è andato, diciamo, oltre, come giusto che sia, perché l'intervista è stata meravigliosa, lei è stata veramente pazzesca. Io mi sono emozionata tantissime volte perché, cioè, Laura Pausini è un'icona mondiale che comunque fino a una settimana fa era con Shakira a fare un concerto, quindi per farti capire la grandezza. E soprattutto la cosa più bella è che questa è stata una mia impressione, naturalmente io conosco molto le canzoni di Laura perché l'ho sempre seguita e l'ho sempre cantata. Naturalmente durante il medley dei suoi successi lei mi ha guardato tante volte, questa è stata la mia impressione, a tal punto che poi è venuta proprio vicino, cioè noi infatti neanche gli autori si aspettavano che lei avesse questa reazione, cioè noi eravamo veramente euforici a tutto ciò, ma anche perché eravamo super contenti dell'inizio di questa avventura. Quindi ogni domenica sarò in studio vicino, accanto a tanti miei compagni di viaggio, ma soprattutto alla mitica zia Mara. Tra l'altro, durante il backstage sono riuscita a recuperare anche Andrea Sannino, che è un famoso cantante della scena napoletana che ha fatto un successo come quello di Abbraccem, che sicuramente molti conoscono, e siamo riusciti anche ad ottenere un video reaction da parte sua, perché in Rai veramente gira da qualsiasi.
0: Direi che le emozioni non sono certamente mancate e che oltre all'entusiasmo per l'inizio di questa esperienza ci sono già stati incontri e momenti che Serena porterà con sé. E c'è un ultimo particolare che riguarda proprio la musica e che lega questa nuova esperienza televisiva anche a un nome molto conosciuto della scena musicale italiana. Serena, raccontaci anche quest'ultimo dettaglio.
1: E comunque la sigla del programma di Domenica Inn sarà di Andrea Sannino, che è quella che, tra virgolette, noi canteremo penso sempre all'inizio di ogni puntata. Niente, questo è quanto. Al momento le informazioni che posso darti sono queste.
0: Grazie Serena per averci raccontato questa nuova avventura e soprattutto per aver condiviso con noi le emozioni dei primi giorni. Noi ti seguiremo durante questo percorso con la curiosità di scoprire settimana dopo settimana quali altre opportunità arriveranno e quali sorprese potrà riservarti questa esperienza. Da parte nostra un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza televisiva e professionale. Siamo certi che sarà un altro capitolo importante del tuo percorso artistico. Un abbraccio da tutta la redazione e naturalmente appuntamento alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Business.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: La notte porta via il dolore.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2026.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Manica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Una perturbazione nelle prossime ore interesserà gran parte del centro-nord dell'Italia. Il sud resta in attesa, quindi anche in Puglia il tempo per il momento resta discreto, sì, con un po' di nuvole di passaggio, tra l'altro domani anche qualche nuvola in più, ma per il momento con bassa probabilità di pioggia. Invece venerdì arriveranno precipitazioni abbastanza diffuse. Per il momento da segnalare il vento che rinforza dai quadranti meridionali.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: segnalati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Una perturbazione nelle prossime ore interesserà gran parte del centro-nord dell'Italia. Il sud resta in attesa, quindi anche in Puglia il tempo per il momento resta discreto, sì, con un po' di nuvole di passaggio, tra l'altro domani anche qualche nuvola in più, ma per il momento con bassa probabilità di pioggia. Invece venerdì arriveranno precipitazioni abbastanza diffuse. Per il momento da segnalare il vento che rinforza dai quadranti meridionali, soffierà sostenuto, e domani questi venti da sud spingeranno le temperature fino a toccare anche i 30 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: da ultralarga senza linea fissa.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Anche senza un'anima in giro, sto a cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 ottobre. Ariete, non tutto deve essere risolto oggi, potreste accorgervi che una situazione migliora smettendo di inseguirla. Una piccola sorpresa può arrivare in serata in amore. Toro, una giornata utile per recuperare una risorsa che credevate ormai esaurita, può essere un'idea. In amore emerge il desiderio di una maggiore chiarezza. Gemelli, avete bisogno di cambiare prospettiva su una questione che state osservando sempre dallo stesso punto di vista. In amore c'è bisogno di un dialogo sincero. Cancro, una giornata in cui potreste sentirvi più selettivi del solito e non sarà necessariamente un limite. Preparate un piccolo programma per il weekend. Leone, il vostro entusiasmo non manca, ma oggi sarà la qualità delle vostre mosse a fare la differenza. Scegliete una sola cosa e fatela bene. Vergine, la luna vi rende particolarmente attenti a ciò che accade intorno a voi e vi permette di cogliere una sfumatura decisiva. Cambiate una piccola abitudine della vostra giornata. Bilancia, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza, soprattutto se negli ultimi giorni avete dedicato troppe energie alle esigenze degli altri. Regalatevi qualcosa di piacevole. Scorpione, avete una capacità particolare di leggere tra le righe, oggi potrebbe tornarvi molto utile. Tenete per voi una buona intuizione. Sagittario, una questione legata al futuro torna ad occupare i vostri pensieri, ma stavolta con maggiore concretezza. Fate una telefonata a una persona con cui avete perso un po' il contatto. Capricorno, avete davanti una giornata preziosa per capire quanto vale davvero un progetto che avete in mente. Dedicate attenzione a un dettaglio che normalmente ignorate. Acquario, non forzate una risposta. Un'intuizione più completa potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In amore potreste sorprendere qualcuno con una frase inattesa. Pesci, la giornata vi chiede di distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo soltanto per pigrizia o abitudine. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.